d'entre tutti e lei ci asavia quando l'unica uscì. Hanno vei libri vuota, fighi preso e mei cocchi venghi, ma le mei chi vuota, che tau da muscia vie sosce tenghi.

0: E che pensa Zaco? Es plavuno?
1: E a chi volevo presentare un conte, lo conte de Dracun de Giambudun.

lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono, e sì, si offendono, e si rivoltano.

e ancora l'ole zanita di un topo e più bravo. C'era di noi rasioso, tocco, c'è peggio, ottoni di un caffè, su pizzeria, già si può, mattino, e me, santa gioia, di uno di piazza.

sento che quello, mezzo a tutti li parenti, divento torna zidello, lascio corso alle mie vienti.